anticipata la mia. E tu sei il mio arco, se ti prende fria. Ehi, sono un romantico, signore, ma sai che ti senti, mio amore,